meglio pop di diavolo, ma meglio per meglio pop di diavolo, ben con the bra e Giulia Alessandro, se la fica rabo, le scuse in long, fine, fine.